60, 70, 80. La radio. Per chi ancora oggi si innamora con le canzoni di quegli anni.

0: Radio 60 70 80. Vai Studio Più.
1: È un'incognita ogni sera mia, un'attesa pari a un'agonia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: Eppure son simpatico.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi e come sempre quando voi sentite la mia voce è perché si parla di Hit Parade. Accadeva nella nostra classifica qualche anno fa. Oggi ci occupiamo in questi 10 minuti del 1960 e la prima canzone che vi faccio ascoltare è un successo mondiale di una canzone italiana, una delle interpretazioni più famosa, anzi direi leggendaria, quella di Elvis Presley, It's Now or Never.
4: C'era

0: Esatto. Un pezzo con una storia gloriosa, pubblicato nel 1958 da questi ragazzi americani di rock and roll che rispondono al nome di, o rispondevano meglio, al nome dei Champs, e che poi è stato ripreso nel tempo da artisti delle più disparate estrazioni, dal chitarrista smooth jazz fino all'hip hop. Un pezzo davvero crossover, adattabile a varie situazioni musicali, che ne abbiamo ritrovato all'interno della nostra Hit Parade alla posizione numero 10. Si chiude qui l'appuntamento con il 1960. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale potete trovare il link che vi collega al nostro canale, un canale in grande crescita, aumentano sempre di più i nostri ascoltatori e noi siamo davvero orgogliosi di questo. Ricordate che esiste una bellissima pagina Facebook sulla quale potete lasciare un segno del vostro passaggio. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le Hit Parade del passato.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70 80. La

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e quello svedese Carl Bildt. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. E timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali del petrolio. Calcio Serie A, il Napoli batte 1-0 il Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Hazic, 3-2 anche tra Lecce e Monza. E da Alessandro ci si ringrazia l'ascolto.
1: La notte del Sinigaglia è vicinissima, le emozioni del debutto in Champions, i 4 gol rifilati all'Ipsia, la banda Fabregas incanta, al condottiero spagnolo il compito di tenere dritta la barra del timone e continuare con la stessa concentrazione la navigazione, che oggi riparte ancora in riva al lago per la prima volta in questo campionato. Dopo il pareggio di Udine e le vittorie con Napoli e Genoa, arriva un Parma bisognoso di punti, uno solo raccolto finora, il via alle 18:30. Alla stessa ora un'altra reduce dalla Champions. La Roma arriva a punteggio pieno alla sfida in casa del Torino. In Europa la squadra di Gasperini ha conquistato un punto a Istanbul col Fenerbahce, ma è apparsa meno letale di quella ammirata in campionato con 3 vittorie su 3 a suon di gol. Per restare in vetta a punteggio pieno dovrà superare i Granata, reduci dalla prima rivitalizzante vittoria in campionato contro la Fiorentina. A chiudere il turno alle 20:45 il match di San Siro. L'Inter deve archiviare in fretta il KO di Champions a Madrid con Real per lanciarsi poi alla sfida al vertice in casa della Roma, avversario di stasera l'imprevedibile Udinese, che nella scorsa stagione sorprese i futuri campioni d'Italia al Meazza, alla seconda di campionato. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo Alessandro Ceselin.
3: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'alto là ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi.
2: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la Camera Ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elie Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Calcio, il Napoli batte 1-0 al Maradona, il Bologna interrompe così la striscia negativa di 3 KO tra campionato e Champions. La Juventus cade 3-2 in casa del Sassuolo, gol vittoria in pieno recupero dell'ex Azic, 3-2, anche Lecce Monza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Ben trovati all'appuntamento con le ultime news di tecnologia e finanza. Una partecipazione organica delle imprese tradizionali alle attività del settore fintech può dare un contributo fondamentale al superamento della crisi che lo affligge. Il lungo inverno infatti ha trasformato il sogno iniziato con Bitcoin in un incubo. Tra le aziende che scommettono sul futuro della finanza decentralizzata c'è Siemens, che ha recentemente annunciato il lancio di un bond da $330 milioni su blockchain. L'operazione è stata realizzata grazie al supporto tecnico di Deutsche Bank. Grazie alla fortunata partnership con NBA Top Shot, il Layer 1, la blockchain di base di Flow, si è conquistato il rispetto degli utenti. La piattaforma punta ora a consolidare la sua posizione di mercato con una strategia di investimenti a lungo raggio. Al centro di questo percorso ci sono gli accordi con Google e Ubisoft e l'aggiornamento del sistema. Mentre le due multinazionali ricopriranno il ruolo di operatori di nodi, il nuovo software apre Flow alle Ethereum Virtual Machine con l'obiettivo di garantire l'interoperabilità multi-chain. Ed è tutto, presto con nuovi aggiornamenti sulle news di FinTech.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

You do it on your own.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchini. Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra proprio questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato. Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, ma potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero. Testa a testa tra centro-sinistra e centrodestra alle elezioni politiche in Svezia, i primi, lieve vantaggio agli exit poll. Se sarà confermato faremo noi un nuovo governo, ha detto la leader dei socialdemocratici Magdalena Andersson. Primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore, i moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia dopo il trionfo dell'AfD in Germania e anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Calcio, 3 big reduci dalla Champions in campo oggi negli incontri che chiudono la quarta giornata di Serie A. Alle 18.30 il Como ospita il Parma e la Roma a punteggio pieno, fa visita al Torino. A punteggio pieno anche l'Inter, che alle 20.45 riceve l'Udinese. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno, poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Pronto!
3: Pronto, buongiorno carissimi.
2: Oculomar
3: a tutti.
2: Come stai? Non pensavi di essere in diretta, Crizio? Sì, sì. Pronto?
3: Sono in diretta.
2: Sì, sei in diretta, sai. Lui l'ha percepito.
4: Certo.
2: È un paragnosta, come si dice, Crizio? Sì,
3: è chiaro e lo scuro.
2: Senti, Crizio, ti ho chiamato perché tu, la gente è un po' spaventata da sta pioggia che cade così, no? Bella, bella chiassosa. E quindi dice, ma non c'è, se può fare un rito contro la pioggia, che arrivi la pioggia, ma le gira. Pioggia le gira.
3: Allora, si potrebbe fare un rito.
2: Sì.
3: Non solo per la pioggia leggera, no? Ma per la leggerezza,
2: che l'ho appena svegliato, sì, sì, la leggerezza, certo. Sì.
3: La leggerezza,
2: sì.
3: della natura.
2: Ah, ok, la leggerezza della natura,
3: perché noi,
2: sì,
3: noi a volte
2: la facciamo pesante,
3: le
2: no,
3: cose con, la facciamo molto
2: dura,
3: le cose arrivano, sì, l'universo ti parla,
2: si parla, sì, sì.
3: Però delle volte ti parla troppo forte,
2: sì.
3: Arriva l'amore che non sappiamo gestire, arriva,
2: sì,
3: le emozioni, arrivano tante cose,
2: sì,
3: che non sappiamo gestire. Noi dobbiamo fare un rito,
2: sì,
3: della giusta misura.
2: La giusta misura.
4: Dai.
2: Si sente che lavora RTL anche? Sì, perché ha proprio il mood di RTL.
4: Sì,
2: non,
4: sì,
2: si è dimenticato,
4: sì,
2: il nostro mood.
4: Sì, sì, sì.
2: Allora, sei pronto con rito? Sei pronto?
3: Sono pronto.
2: Ok.
3: No, è che sono con le mute appena alzato.
4: Con le mute?
2: Le mute, c'ha le mute, c'ha le mute. Mute di cani.
3: Con le mute appena alzato.
2: Ok, allora fai tutto quello che devi fare, accendi le candele, vedi. Ma tu.
3: Il rito della leggerezza.
2: Rito della leggerezza, vai.
3: Se leggeri tutto.
4: Grazie.
3: Allora, accendete.
2: Ha risposto alle tieni. Sì.
3: Tutto vorrei.
2: Sì.
4: L'abbiamo perso.
2: È perché sta accendendo le candele. Perde il segnale. Crizio, perde il segnale, perde. Come mai perde il segnale?
3: Senti?
2: Sì, ti sento. Ma mi hai chiamato con WhatsApp? Mi hai chiamato?
3: Sì.
2: Ah, ti richiamo col numero normale.
3: Va bene.
2: Ok, ciao. Allora, però facciamo tardi, ragazzi.
4: No, non riusciamo. Vabbè,
2: facciamo un rito veloce, un rito velocissimo. Aspetta un attimo, Crizio, dov'è? Crizio, eccolo qua. Il mago Crizio, eccolo qua. Vediamo, adesso squilla. Pronto?
3: Collegati.
2: Ma che è in ritardo? Dobbiamo farlo velocissimo perché siamo in ritardo, purtroppo.
3: Allora, niente.
2: Vai.
3: Accendete tre candele.
2: Sì, veloce, vai. Tre candele. Accesi.
3: Poi buttate un pugno di sale.
2: Buttate un pugno di sale, vai. Trovate per strada, insomma. Vai.
3: Poi andate tutti davanti alla finestra.
2: Davanti alla finestra. Non vi buttate. Il sale, sì. Vai.
3: Alzate le mani al cielo.
2: Vai.
3: E ora? Ripetete con me queste frasi magiche.
2: Vai.
3: Oculomar, oculomar, oculomar.
2: Oculomar, oculomar. Comoica.

0: Comunica.
1: Comunica pure, sì.
0: Tutto. Tutto del tutto e tutto del tutto.
1: Tutto
0: Fusione. Marte, Giove, Plutone.
1: Marte,
0: Marte, Giove, Plutone.
1: Marte, Giove, Plutone.
0: Plutone.
1: Sì.
0: Oculomar. 3 secondi di silenzio. Ora inizio il rito.
1: Ok, vai. Sta andando in trance.
0: Comoica. Buttate il sale adesso.
1: Via, via. Lanciate
0: il sale.
1: Via.
0: Fugate il male.
1: Fugate. Ho avuto paura.
0: È stato effettuato.
1: Dai. Sì.
0: La vostra vita ora vi cambierà da così
1: a così, perfetto, perfetto.
0: No, da così a cos'ha?
1: Da così a cos'ha?
0: Oggi è diverso.
1: Da così a cos'ha?
0: Il rito
1: è stato
0: della leggerezza.
1: Della leggerezza, è stato effettuato. Saremo tutti, mi sento leggero.
0: Leggeri certo. Tutti.
1: Va bene.
0: Oculo bar a tutti.
1: Oculo bar. Ciao Grizio, grazie. Anche per la velocità, è stato velocissimo, ragazzi. Abbiamo fatto un po' di ritardo, però ragazzi, è colpa di Ugo, insomma. Grazie a tutti, appuntamento a domani come sempre dalle alle, ma soprattutto in compagnia di e ci sarà
2: Andrea Catavolo Show.
3: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Quando venite a Porto Sant'Elpidio, mai penso quest'anno, quest'anno non scendiamo giù oltre Cesena, oltre Bellare. Non veniamo giù, forse a Pesaro, ma vedremo, insomma, quando si farà più scuro. Attenzione, io vorrei, allora, mi hanno detto Cadavolo, per favore puoi chiamare Cristio, perché la pioggia adesso vediamo se c'è, se è a disposizione, perché non sempre
3: è un po' che non lo sentiamo, quindi,
2: perché sta su RTL adesso, ha cambiato radio. Fa così, fa gli interventi
4: anche lì,
2: quindi ci ha tagliato proprio, cioè non
3: forse è proprio,
2: no, dorme. Aspetta, provo WhatsApp, che prima mi ha scritto, io l'altro giorno mi ha scritto, vediamo su WhatsApp suona. Però non hai detto che prende, non so se sta WhatsApp, se suona.
3: Leggi, se si dice sta squillando.
2: Chiamata in corso.
3: No, allora non è attivo. Perché deve essere scritto sta squillando.
2: Sta squillando. Sì. Ah, vedi, abbiamo svelato sta cosa. Sì, bravo Arcano. Pronto?
3: No, è inutile, Andrea. È chiamata in corso, non si collega.
2: Chiamata in corso. Voglio vedere se è vera sta cosa,
3: certo,
2: o è falsa.
3: Prova a chiamare me invece su WhatsApp.
2: Provo a chiamare te.
3: Ti uscirà, sta squillando.
2: Vediamo, Aspetta.
3: Così ti accorgi se uno è attivo su
2: Cicciolina,
3: WhatsApp.
2: Cicciolina, uguale, posso chiamare Cicciolina?
3: Io ce l'ho il numero.
2: Basta. Ugo.
3: WhatsApp, vai.
2: WhatsApp. Vediamo. Tac. Sta squillando, è vero, c'è ragione. Quindi se c'è scritto sta squillando, vuol dire squilla.
3: Che squilla è uno, sta vedendo che lo stai chiamando.
2: Chiamata mentre... in corso invece no. Non è
3: contattabile su WhatsApp per il momento.
2: È saltata la corrente a casa mia, vabbè, fa niente. Tanto c'è il cane che la tira su.
3: Ma come fa?
2: Il cane tira su, c'è, cioè, il cane tira su. Un mito cinese racconta che non riesco a leggere perché è scritto in piccolo. C'è una nostra cosa, ragazzi, molto interessante, però non. Un mito cinese racconta che intorno al 1500 un ufficiale di nome Wang Kun decise. Pensavo fosse ancora il cognome io. Il nome è Wang Gu. Decise di legare 47 pedardi a una sedia per viaggiare nello spazio. Adesso i primi cinesi, questi, perché i primi cinesi quando
3: non andare avanti.
2: No, non vado avanti perché no, se no mi viene l'infarto, diventa poco. Però è vero che i cinesi, ti ricordi quando sono arrivati i primi cinesi, non erano credibili, cioè il cinese quando è arrivato in Italia lo guardavamo e dire, ma che cazzo stai, cioè, che stai a fare, ha preso un negozio, ma chi c'entra qua, non c'entra nessuno. Invece adesso vanno tutti lì, tutti nei negozi cinesi andiamo, cioè non se uno avesse investito sui cinesi, sul primo cinese, avrebbe fatto i soldi a palate. E invece non abbiamo investito, abbiamo cazzeggiato, abbiamo preso in giro questi, piano piano sono arrivati, capito, e ci hanno inglobato. Vabbè, comunque questo cinese decise di legare 47 pedardi i raudi ad una sedia per viaggiare nello spazio. Vabbè, 47, li fece accendere tutti in una volta. Allora, come ha fatto? Perché li devi strusciare, no? Pedardo se strusciava per...
3: Sì, oppure c'era qualcuno dietro che
2: spingeva la sedia tutta insieme, tutta, perché l'ha messi sulle gambe della sedia, no? Alle 47 diviso 4, tu che sei ragioniere?
3: Una decina e passa.
2: A gamba. Messi sotto, poi ha strusciato la sedia per terra e ha preso fuoco e doveva lanciarsi nello spazio con la sedia. Vabbè, comunque li fece accendere tutti in una volta dai suoi servitori per poi essere avvolto in una massiccia nuvola di fumo, scomparendo per sempre. Cioè, lui era convinto che sarebbe riuscito a, capito? I servitori l'hanno spinto e niente, ma questa nuvola di fuoco doveva, di fumo, doveva e poi sparire nello spazio. Chiaramente l'esperimento non è riuscito. E sappiamo per certo che per far decollare una sedia ci vogliono almeno 48 pedardi. Con 47, quindi provate con 48.
3: Ma perché?
2: Perché 47 non funziona. Vabbè, comunque i servitori hanno anche scritto, quelli che hanno trascinato la sedia, ci mancherà un botto.
3: Aspetta.
5: Andrea.

0: Tu sei Davide Turchi, eh?
1: Ma chi è?
0: Lo salutiamo! Ciao Turchi!
1: Ma chi è sta gente?
0: Ma io ne so. Ma brava, gente brava però!
2: Non ci resta che ridere!
3: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80.
3: Buongiorno da Alessandro Cislin. Risale la tensione tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito ieri un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce invece di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. E il raid è venuto proprio mentre sembra a prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington. Potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump peraltro l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato a droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 a barile le quotazioni internazionali del petrolio, immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli energia e difesa. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamani in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Formula 1 infine, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes. Leader iridato che porta a 81 il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, quinto a Madrid. Sul podio anche Verstappen e Norris, quarta la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Superman è arrivato, il vero Superman.
3: È lui.
2: Chiaramente la S non entra sul petto, si vede uno scarabocchio, ma non si capisce se è una S, può essere qualsiasi lettera, capito? Perché essendo magro, lui è più magro di fronte che di profilo, pensa. C'è una roba.
4: Ascolta, io sono atletico.
5: Ascolta, io sono atletico. Ok? Io sono atletico, guarda che polpacci, guarda che gambe che c'ho, guarda che gambe.
4: Io sono.
2: Ma vada via il che.
4: Io sono uniforme.
2: No, non sei uniforme.
4: Io sono un centometrista.
2: Allora, le gambe sono storte, sono più grosse del busto. Come fai a essere uniforme? Non sei uniforme. L'uniforme è quello che, diciamo, è uniforme. Lui è uniforme, è una palla, vedi? Lui è uniforme. Tu non sei uniforme. Vai, lascia.
6: Scusate,
2: stare.
6: Ragazzi, lui non è uniforme, lui è a 90 gradi.
2: Non l'ho capito.
6: Uniforme, sull'uniforme si mettono i gradi, no?
2: Ah.
6: Questo era un po' difficile.
2: Ah, no, poi 90 gradi, e poi devi dare un'altra gradazione.
6: E quale?
2: I gradi, lui è maresciallo, capito? No, è appuntato.
6: Ma la battuta era sui 90.
2: Ah, sui 90, vabbè, non l'ho capito, fa niente, non lascia stare. Non, volevo essere pignolo, scusa, hai ragione. A proposito di pignoleria, mi dicono sempre che io sono pignolo, ma io non è che sono pignolo, io sono onesto con me stesso e con gli altri. Perché stai ridendo? No. Perché ride? Perché la scimmia ride qua? Ti mancano i piattini, ti mancano.
4: Aspetta. Vabbè, guarda che io, allora, beh, io.
7: Ragazzi, veramente, c'è una roba incredibile, c'è questo. Ma è italiano questo?
6: È italiano.
4: Ma tu sei mica.
7: Ma perché non gli fate attraversare la pista di Monza mentre parla? Mentre sfrecciano le macchine, ma chiedere anche lui l'amore della macchinina, dai.
6: Scusa, ma lei chi è?
2: Andato. Va bene, allora, Catavolo, ma tu sei credente? Io, allora, credo, non professante, non professo. Credo che ci sia qualcosa, un'entità, una forma, non lo so, allora, io a volte, no? Non è che sto pignolo, però in alcuni quadri della chiesa, delle raffigurazioni, Gesù c'ha la croce. Adesso io non è che voglio essere pignolo, però insomma capito che già sapeva e quindi già se l'era messa al collo, perché è successo dopo, no? E quindi a volte mi faccio queste domande strane, ma perché c'ha la croce? Cioè, non deve ancora morire, cioè, non è strana la cosa, no? Non ti fa strano?
6: Ma secondo me era già morto e poi come simbolo c'ha la croce.
2: È risorto. Sì. E girava sempre.
6: Sì, girava.
2: Con la croce attaccata.
6: Allora sì.
2: Però è come se uno viene ucciso, che ne so, a pugnalate e poi va in giro col pugnale, capito?
6: Certo.
2: Cioè mi fa strana sta cosa, capito? Però sono credente, sì, credo che ci sia qualcosa di potente. Un ugo enorme, che ne so.
6: Un ugo enorme.
2: Oppure un forobo, magari che diciamo. C'è Mazinga, magari. Chi te l'aspetta? Mazinga! Lì sarebbe o Venusia, bella con le tette che gli partivano, i missili tettonici. Va bene, non lo so, ragazzi, credete in quello che volete. Io credo in Achille, ragazzi, quindi non credo in Achille. Devi fare dei giri per consegnare la Spesi Carlo stamattina.
4: Yes,
2: bello, sono contento per te. Bravo. Continua se vuoi, continua. Stavi continuando il discorso.
4: No, stavo dicendo, sì, perché mi chiedo.
7: Ma parla sempre così, ragazzi, ma non ci capisci niente, dai, mi hai rovinato,
2: No, ma tu sei come le rovine, quelle, le rovine Maya, sei. Le rovine romane, capito? Cioè. Tu dovresti andare in giro, parlare un po' così, la gente rimane stupita. Dice, ma è una rovina quest'uomo. È una rovina. È inutile che andate in giro a Pompei, andate in giro. Invitate Achille a casa, lui fa un mezzo. Che bella rovina, capito? Finisci.
4: No, ti stavo dicendo che vado a fare. Vado a consigliare a Spezzi Carlo.
2: Sì.
4: Vado qua alla Spezia d'Oro, faccio Cala d'Or, sì. Vado al Quarto Spirito, qua all'Ido di Nonato, poi.
2: Sì. Tutto il giro ci vuoi dire?
6: Faccio diversi.
4: Te lo dico,
7: È andato. Andiamo okay. avanti. Andiamo
4: però
7: avanti.
4: Ecco, visto che vado a destra e a sinistra con spizzicarlo, vado, ne approfitto, vado a ricordare che cosa, che se qualcuno avesse, se qualcuno ha o se qualcuno conosce, hai un amico che ha.
2: Lascia stare, non, fa, non fare la marchetta, perché devi fare la marchetta? Ti ho chiesto solo se facevi il giro delle consegne, okay, basta. Fa la marchetta sempre. Andiamo avanti. Allora, qualcuno riesce a vederci sull'app schermo intero. Ugo, dimagrisci un attimo.
6: Ah, no,
2: saltella un attimo, perché non riesce a vederci a pieno, capito? Adesso gli tagliamo un pezzo di chiappa, vediamo un po'. Un po' di pancia. Tira dentro l'aria, così ci vedi? Così ci vedi? Ah. Forse così? Sì, rimane così.
3: Andrea, show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70 80 la musica mixata del

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: John Cena non è quel il wrestler attore John Cena?
3: È lo John Cena.
2: Vabbè, Cena è scritto Cena, però no.
3: Scritto Cena.
2: Vabbè. Pensa che lo stuntman, quello che si butta al posto suo, che fa tutte le capriole, le cose, si butta, si getta, è uguale a lui, è uguale. Sembrano sputati, cioè John Cena e John Pranzo.
3: Mamma mia, ti prego.
2: Veramente, cioè, no, è più John Cena, lo stuntman, che John Cena. Cioè, diciamo, John Cena, stuntman e John Cena. Lui è John aperitivo, perché non Cena aperitivo. È meno gonfio, meno grosso. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. John Cena è un attore, signora wrestler, che ha iniziato con wrestler e poi ha fatto l'attore. O prima ha fatto l'attore e poi ha fatto il wrestler.
3: No, prima.
2: Vabbè, è uguale, non importa a nessuno. Se non scienziato, dai. Sembri il coso. Sai chi sembri stamattina? Il Kamagoggi lì, come si chiama? Il Tamagoggi. Tamarindo lì, come si chiama?
3: Tamagoggi.
2: Quello cos'era? Un computerino piccolino.
3: Sì, un computerino, tu dovevi dargli da mangiare, dovevi pulirlo, dovevi fare tutto.
2: Ne ha comprati 10 lui, pensa, incredibile. Lo svegliavano a tutte le ore, alle 2, alle 3, alle 4 di notte. Ma lui era contento. Mamma. Tu più pensieri c'hai, meglio stai, vero?
3: Ma no.
2: Lascia stare. Io invece me l'avevano regalato, mi ha svegliato alle 2 di notte. La seconda volta che mi ha svegliato alle 2 di notte, l'ho preso, l'ho seppellito in giardino. Sono passati 20 anni. Quasi vado a scavare, magari ancora lì. Io ho fame.
3: Ma chi?
2: Che ne sa, magari la tecnologia ci seppellirà tutti. E invece ho seppellito io la tecnologia. Guarda, mia. Va bene, allora buongiorno, ben trovati. Chi vi parla è Andrea. E dall'altra parte c'è Ugo, chi siamo? Due scappati di casa, ragazzi. Non vi aspettate cose folli da questo programma. Cioè, cose folli sì, ma cose coerenti con la realtà no. Siamo scollati dalla realtà completamente. È un film di fantascienza, diciamo. È un programma di fantascienza. Allora, aspettiamo il terzo, che a volte arriva, a volte non arriva. Cioè, è come quando fai le corna a tua moglie, no? Oppure la moglie che fa le corna al marito e tuo marito, non lo so, a volte viene, a volte non viene, non lo so, se rientra, capito? E tu vivi con l'ansia dal marito e tuo marito, non lo so, a volte viene, a volte non viene, non lo so, se rientra, capito? E tu vivi con l'ansia.

0: Ma c'è...
1: Ma no, capita, Andrea.
0: Ho capito, ma manca il frustino per frustarsi. Andiamo in processione.
2: Fatalità.
0: Mamma.
2: Innamorarsi.
0: C'ho Ginza che mi tira, ma cazzo.
2: Anche il più bugiardo dei bugiardi.
0: Uno ha scritto: Ugo sembra il Furby. Vi ricordate il Furby?
1: Qual era?
0: Il Furby. Lui è Schifidol più che Furby. Lui è lo Schifidol. Quello che sbattevi contro il muro. Che meraviglia. E la mamma. Sono pittati, Moore!

0: ci vedremo, mancherò. Dimmi se sta canzone non porta, cioè non porta a dare una ravanata o una grattata. Ci vedremo o forse no, cioè, forse dipende da te. Non... La canzone è bella, ragazzi, perché poi gli artisti si mettono là a pensare le canzoni, non capisco perché pensano sempre cose tristi, cioè della serie. È vero che l'artista viene stimolato dalla tristezza, dall'ansia, dal fatto che è lasciato, e tanta gente viene lasciata, quindi loro si immedesimano in tutti quelli che vengono lasciati, dice: sono stato lasciato anch'io, quindi cosa ho provato? E scrivono: forse non ci vedremo più, mi sento solo, vorrei sbattere la testa contro il muro, senza di te non vivo, tutte cose così, no? E la gente che è triste diceva: madonna, che bella canzone, ma se sei allegro non puoi accettare una canzone del genere, il tuo cervello la sputa fuori, la sputa. Va bene, allora, Catavolo, ma perché non commenti mai quello che ti scrivo sulle suocere? Perché sei cattivo, ce l'ha con la suocera a morte, cioè, cambiala, voglio dire, cioè,
1: cambia la
0: suocera, non l'ho capito, mi scrive sempre cose cattivissime, mia suocera così, mia suocera cos'ha, mia suocera fa, dai, porca miseria, fatti leggere la mano o le carte. Allora, io una volta mi sono fatto leggere le carte da una cartomante e mi ha detto: tua suocera avrà un incidente. Io ho detto: vabbè, questo lo sapevo, ma dimmi se la polizia mi scoprirà. E non me l'ha detto, questo non me l'ha detto, cioè, voglio dire, cioè, è una cosa più importante. Va bene, allora andiamo in pubblicità, che è meglio. Sto scherzando, suocere, siete come dice il pepe sulla ferita, diciamo, dai, il peperoncino sulle ferite.
2: Su Studio Più. La mattina, dalle 6 alle 9, l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky, GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
3: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Questo è quello.
3: Quanto riguarda Abdul,
2: Abdul
3: ha detto che è stato in ferie, quindi non era con mia moglie, anche perché mia moglie era a lavoro, quindi un abbraccio, siete troppo forti.
2: Ah, grazie, pensavo. No, abbiamo fatto uno scherzo. Uno no, con Abdul, la moglie.
3: Siete stati a Mantova, se non sbaglio, non è vicino, però. Se vi avvicinaste di più.
2: A Modena. Non veniamo, amore mio. Aspetta, glielo dico. A Modena non veniamo, a Modena.
4: Vieni
2: a Guidizzolo. Vieni, porta anche Abdul. lo mettiamo separato da tua moglie, tranquillo. Tu in prima fila e lui in ultima, dai. Tanto ci arriva. Allora, andiamo avanti. Mia moglie è perfetta, cadavolo. Sì, vabbè, lasciamo stare. Non mi fate parlare. Allora, io sono felice di non essere perfetto, essere difettato. Quando uno dice quello lì è perfetto, poi dicono quello è autistico. Siamo tutti autistici, ragazzi, cioè non è una parola brutta. Poi autistico, sai cosa vuol dire?
4: No, non lo so.
2: E manco io, cioè, chi è che l'ha inventata sta parola? Siamo tutti difettati, ma non esiste quello, cioè uno un po' più difettato, uno un po' meno difettato, ma anche dietro a quelli che sembrano tutti perfetti, dietro mai adaptai. Facci caso, nei film quelli dei giornali, lì ormai sono diventati delle serie, per me il TG è come la serie di Netflix, non finisce mai, 800 miliardi di episodi. Praticamente quando le danno le notizie di quello che ammazza quello che ammazza quell'altro, ha ammazzato la madre, un figlio, tu guardalo in faccia, sembra perfetto, sembra un bravo ragazzo. Intervistano gli amici, i parenti, i vicini di casa, sembrava un bravo ragazzo, era difettato, ma difettato male, dai. Allora, l'uomo saggio riesce a capire quando una donna vuole litigare dalla forza con cui chiude i cassetti della cucina. Ricordatevi questa cosa: quando tu senti una donna che sbatte volontariamente il cassettino della cucina, esci di casa con qualsiasi scusa, anche se non c'hai il paracadute, buttate, iettate da un terzo piano, che ti fai meno male. Allora, mi hanno mandato una cosa che mi ha fatto molto ridere: Ottica Averna, il gusto pieno della vista. Cioè, uno che è bella, però, cioè la fantasia. Ma perché dobbiamo fare sempre cose tutte uguali? Cioè, io mi sono comprato un paio di scarpe tarocche, cioè, di Louis Vuitton.
4: Chi è?
2: Louis Vuitton. Adesso io, per far capire che sono finte, ce lo scrivo sopra. Adesso chiamo Xausa con il col pennarello. Fatto bene, però lo dipinge su una ciabatta e fin sull'altra ciabatta, ma chi se ne frega, ragazzi. Vabbè, ottica Averna, il gusto pieno della vista, è bellissimo. A fianco pensa che c'è un ristorante, Kerry Waglio, è un ristorante indiano a Napoli, a fianco attaccato Kerry Waglio, un ristorante indiano a Napoli, se volete, insomma, volete andarci. Vabbè, c'è anche un negozio di scarpe, scarpe DM.
4: Mamma mia,
2: andiamo. Basta, ragazzi. Basta. Allora, le battute sono di Simone, Barbara Muzzi e Matteo Piemontese.
4: Ma chi sono?
2: Sai, in Rai quando escono fuori gli autori. Vabbè, è vero, sono tutti autori. Mi hanno appena chiuso il pollice nel cassetto, non puoi neanche scappare. Sono fuori due. Sono affari tuoi!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. C'è un caso di streptococco, dite la verità. Basta questo messaggio nella chat di classe per innescare un passaparola di dubbi e preoccupazioni. Bisogna eseguire un tampone anche a un bambino senza sintomi? Il test rapido da comprare in farmacia è affidabile? Come distinguere un mal di gola virale da uno causato da un batterio? Tutte domande che tormentano ciclicamente i genitori con l'apertura delle scuole. Abbiamo chiesto di fare chiarezza ad Andrea Lovecchio, che è presidente della Società Italiana di Infettivologia Pediatrica e professore associato di pediatria all'Università Federico II di Napoli. Colpisce nella fascia di età tra i 3 e i 15 anni. Al di sotto e al di sopra di questa soglia le infezioni sono rare. Il batterio si trasmette attraverso le goccioline respiratorie emesse parlando, tossendo o starnutendo e tramite contatti ravvicinati. Per questo asili, scuole e palestre, i luoghi dove bambini e ragazzi trascorrono molte ore, sono gli ambienti in cui circola più facilmente. Per la stessa ragione ogni anno si registrano circa 400 milioni di persone colpite da appunto questo batterio. I sintomi tipici sono febbre alta, oltre 38 gradi, mal di gola intenso. Nei bambini più piccoli il dolore può essere così forte da portarli a rifiutare il cibo. Le tonsille possono gonfiarsi, diventare rosse, possono comparire placche, piccole macchie rosse sul palato, mentre i linfonodi del collo tendono a ingrossarsi. Un altro elemento che fa sospettare l'infezione da streptococco è l'assenza della tosse, che invece è molto frequente nelle forme virali. Nessuno di questi segnali però basta stabilire con certezza se si è di fronte a un'infezione da streptococco. Se i sintomi lo fanno sospettare, la raccomandazione è una sola: bisogna rivolgersi al pediatra. Spetta al medico stabilire se il tampone è necessario. Chi lo ha a disposizione può eseguirlo direttamente in ambulatorio durante la visita, altrimenti si indirizza il bambino a un laboratorio o a una farmacia. Questa è una battaglia che la Società Italiana di Infettivologia Pediatrica porta avanti da tempo. Non si deve andare in farmacia di propria iniziativa per acquistare un tampone rapido, tantomeno decidere autonomamente di assumere un antibiotico in base ai sintomi o al risultato. L'abitudine all'autodiagnosi, forse ereditata dal periodo della pandemia, è sbagliata, perché il tampone va sempre interpretato insieme alla visita clinica. Il rischio è assumere antibiotici senza che siano necessari. Un tampone positivo non significa necessariamente che il bambino abbia un'infezione in corso, può essere un portatore sano. Il batterio vive sulle mucose senza provocare alcuna malattia. È una condizione frequente che non richiede né accertamenti né terapia antibiotica. Il test rapido ha una sensibilità superiore al 90%, è molto efficace nell'individuare la presenza del batterio ed è frequente che lo intercetti. Quando il pediatra conferma la diagnosi, prescrive l'amoxicillina, un antibiotico a cui lo streptococco è ancora sensibile. Può associare anche un probiotico per ridurre il rischio di diarrea. I sintomi in genere iniziano a migliorare dopo 2-3 giorni dall'inizio della terapia. Se il bambino è sfebbrato e in buone condizioni generali, salvo diverse indicazioni, può tornare a scuola. Attenzione però, non sottovalutatelo, perché può colpire anche altri organi, quindi non solo le vie respiratorie alte, ma possono venire polmoniti e anche altre situazioni molto molto complicate. Grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Sono fighissimo, no, è fantastica.
3: Vabbè, però la faccia, vedi che è più magra.
2: Si vede che è intelligenza artificiale.
3: Tu la barba dovresti portarla così,
2: no,
3: vedi?
2: No, la faccia dovrebbe essere così, sarei benissimo.
3: Saresti bene, sì, saresti bene.
2: Adesso, con le iniezioni.
3: Allora, se tu vai da una cinese, invece di farti fare i massaggi romantici, ti fai dare 150 sperle in faccia, ma vedi che dimagrisci.
2: Ma no, si gonfia.
3: Oppure ogni volta che apri il frigo, pam, una cinese dietro, pam, uno schiaffone dietro sulla capa. Scusa, lo richiudo. Chiude. Allora, tanti io non ce l'ho con nessuno, ragazzi, però qua ci stanno prendendo in giro da ogni fronte. Allora, andavano bene quelli, come si chiama, gli incravattati che ci prendono in giro con le promesse di Pinocchio e non ci crediamo più, infatti non va più nessuno a votare. Dicono, ah, ma non c'è gente che va a votare, ci credo, ci avete coglionato per anni, ci siamo stancati di farci coglionare, no? Però adesso tutti hanno preso le sembianze dei politici e parlano come i politici. Allora, vai su Instagram, allora, a parte le donne tutte fighe, tutte che sono fintissime, che tu poi le trovi in un parcheggio, ti dai appuntamento ed esce fuori dalla macchina un hamburger gigante con i piedi e tu gli dici scusa ma c'ho il colesterolo alto, non riesco a mangiare oggi, e te ne vai. Oppure i personal trainer, tutti i personal trainer che ti dicono come fare la tartaruga, gli addominali, facendo 4 esercizi con la sedia, ma te la devi mangiare la sedia. Se ti mangi la sedia e non mangi nient'altro, ti vengono gli addominali, altrimenti con la sedia non ci fai una beata mazza, qualcuno deve dirlo. E poi un'altra cosa, ragazzi, i dottori, ci sono 8800 dottori e dietologi. Mangia questo, mangia quest'altro, mangia quest'altro, mangia quest'altro, ma non ti dicono le quantità, ti dicono mangia la frutta secca, sì, ma non una busta, però, cioè non puoi mangiare tutto, ti dico, cioè quello che ti puoi mangiare tutto, non rinunciare a niente, al gusto. C'è una dottoressa che ti fa delle ricette dove ti fa il tiramisù, il cose, e la gente ci crede e compra quei prodotti là che costano una barcata di soldi. Una pizza sua 22 euro, a casa te la devi cucinare pure tu, quindi mettici la corrente e tutto ti costa 25 euro quella pizza. Dici, però c'ha pochissimi carboidrati, pochissime calorie, non è una pizza, quella non è una pizza, tutt'altro che pizza. Poi ci sono le amiche ho fatto un dolce, un tiramisù con la ricetta della dottoressa Pazzo Fullo, ma non posso fare il nome, e dici tu lo assaggi e non sa di tiramisù. E ti guarda e ti fa, buono, vero? E tu, buono, non riesco più a muovere il palato, però è molto buono. Se mi dai quella forchetta che mi buco la faccia, magari esce e riesco a mandarlo giù. Vabbè, ragazzi, io non ce l'ho con nessuno, però siamo diventati tutti esperti, tutti fenomeni. Siamo tutti difettati. Anzi, io cambio il nome al programma, lo chiamerò non più Andrea Cadavolo Show, ma siamo tutti difettati. Mi piace di più, mi piace. Allora, questa è meravigliosa, ragazzi. Se vi perdete questa notizia, non avete capito niente della vita. Perché bisogna ridere. Come si dice? La risata allunga la vita. Ti allunga la vita. La vita. La tua no, Ugo, perché è già lunghissima.
2: Tranne la mia.
3: Se gli giri intorno, fai prima girare intorno alla Salerno Reggio Calabria che è intorno a Ugo, ragazzi. Tenta rapina al supermercato, ma la cassiera è un'ex compagna di scuola, lo riconosce, arrestato. Cioè, questa è meravigliosa, ragazzi. Pensa alla sfiga come ti ha seguito. Cioè, incredibile, questa è andata a fare una rapina in un supermercato. Chi ha beccato la cassa? Un ex compagna di scuola. Cioè, una roba, ragazzi. La cop, ma sei tu?
2: Mamma mia, ti prego!
3: È bellissima! Questa è bellissima! La COP, ma sei tu? Allora, è di Gianluca Cataldo.
2: Ma chi è?
3: Che ringrazio, grande!
2: Ma chi è?
3: La COP, ma sei tu?
4: Tu di più!
3: È la cassiera, signor Cari!

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, notizie che io non vorrei mai dare. Un bambino pakistano è nato con due sì, sì, attributi, quindi quattro, perché se sono due gli attributi sono anche quattro le non è un bambino, è in campo de bocce, cioè, vabbè, comunque il dottore cosa ha fatto? Gli ha tolto uno dei due attributi. Ma ste cattiverie, ma dico io, ma te l'ha chiesto lui? Te l'ha chiesto? No. E allora, ma leva le mani, ma giù le mani da mio figlio, lascialo sta, lasciagli le stecche da biliardo, lascia, che non si sa mai. Tra l'altro il dottore gli ha tolto quello più grosso.
3: Ma come?
2: E se l'è messo lui, cioè ma queste sono cattiverie vere, questa deve andare in galera. Va bene, ringraziamo Alfonso, la Foglioli,
3: ma chi è?
2: È il battutista. Cioè, Andrea, tu sei veramente, tu se facessi lo speaker sempre sarebbe proprio triste questa stazione radio. No, non è vero, no, sono tutti, allora io dico sempre che sono tutti bravi, ognuno poi mette in campo le proprie armi, no? Io non c'ho armi, sono spuntate le mie armi, sono spuntate, la mia pallottola più grossa è Ugo, io me la gioco la mia pallottola più grossa, la mia bomba, sei la mia bomba. Un uomo di Saitama, siamo in Cina, credo. Hanno le fasce da cinesi, quindi non è. Saitama ha trovato la casa di una pop star, ingrandendo il riflesso dei suoi occhi in un selfie e usando Google Street View. Cioè, una roba!
3: Questo è un genio!
2: Ma è un maniaco questo! Questo praticamente, questa si è fatta un selfie. Lui ha ingrandito gli occhi e gli ha letto dentro, non so come abbia fatto, dal riflesso degli occhi, usando Google Street View, non so manco cosa sia, per vedere le strade. Esatto. È riuscito a trovare la casa della pop star cinese, cioè ti rendi conto? Ma è bussato, pizza, spizzicallo, portata, ma io non ho preso, prendi, pizza buona. Va bene, ragazzi, comunque i cinesi sono pericolosi, tutti sono pericolosi i cinesi. Io ho un sacco di amici cinesi, tra l'altro salutiamo Chiomi, fanno il sushi più buono della Lombardia.
3: Luca Iaia,
2: com'è?
3: Luca,
2: gli hai cambiato nome? Luke, lo vorrei chiamare Luke, hey! Facevo uno sketch, io facevo il cane. Chiamami che mi piace troppo.
3: Luke, hey Luke, accuccia Luke, croccantino Luke.
2: Bellissimo. Forse lo rifaremo. No, non credo. Vabbè, a proposito di cose che faremo a teatro, non sappiamo bene cosa faremo. Sicuramente io farò una parte di un cinese. Voglio fare il cinese. Il cinese che vende oggetti nei negozi di cinesi. Faremo tante cose. Siccome è l'ultimo spettacolo, faremo un sacco di roba. Cioè, buttiamo, mischiamo un po' tutto. Quello che esce fuori, esce fuori. Attenzione, perché verrete sorpresi. Cioè, nel senso che uno si aspetta lo spettacolo tradizionale, invece no, assolutamente no, è il teatro. Ma perché a teatro? Perché andiamo a teatro e non in un locale? Perché in un locale c'è casino, c'è rumore, così quella, invece a teatro, cioè, siamo tutti seduti, belli precisi, però di teatro non c'è niente, non va aspettato lo spettacolo teatrale. Ok, va bene, quando e dove? Allora, il primo misfatto lo faremo il 10 ottobre saremo a Guidizzolo in provincia di Mantova. Il 16 ottobre saremo a
3: Rovereto, Trento.
2: E il 24 di ottobre scendiamo giù in Riviera a Rimini. Non è che dopo dice no, è troppo presto. 24 ottobre non è presto,
3: no.
2: Non è presto perché siamo già riempiti Guidizzolo, quindi si riempiono i teatri, poi rimani accicciato fuori. Sì. E noi non torniamo più dopo, non è che torniamo un'altra volta a Rimini, che famo pagare. Non ripete, va bene. Allora, uomo senza membro, vada. Dica.
3: Scusami.
2: L'ha venduto, l'ha messo su Vinted. Non gli serve. Che...
3: Allora,
2: se l'immagine uno che va, sai, nei benzinai ci sono tutte quelle caselle che tu apri, c'è i pacchi che arrivano. No? Adesso dei benzinai. Se uno l'avesse pensata 20-30 anni fa, gli avrebbero dato lo scemo. Invece, adesso tu vai dai benzinai a prendere il pacco che hai ordinato. È fantastico, ragazzi. Cioè, arriva senza benza, cioè incredibile, cioè con un camion ma a diesel. Vada.
4: Il numero è questo. Ah, posso dire che le sorprese partiranno già dalla cassa, Andrea?
2: Sì, le sorprese partiranno già dalla cassa. Alla cassa ci sarà Ugo vestito in un modo molto particolare, da geisha cinese.
5: A 20 euro a mangia, grazie.
2: Vada col numero
4: 389.
2: Questo è il numero per avere informazioni e volendo, ma solo volendo, anche prenotare. Vada
4: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, è il mio numero, memorizzatelo: 389 83 34 825. Proprio questa mattina ho postato sia come post che come storia la locandina e il numero di telefono.
2: Vedi, lui è uno speaker vero, senti come parla, come chiude la frase, come chiude. Ah, volevo dare un'informazione a tutte le donne che mettono il loro seno in bella mostra su Instagram. Ecco, Instagram non è ancora attrezzato per le mammografie. E se bella vispa! Tutte queste donne che fanno le foto in palestra con ste tutine aderenti. Poi gli chiedi: ciao, come ti chiami? Fatti i cazzi tuoi. Ammazza, sei bella vispa allora.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata del

si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi e come sempre quando voi sentite la mia voce è perché si parla di Hit Parade. Accadeva nella nostra classifica qualche anno fa. Oggi ci occupiamo in questi 10 minuti del 1960 e la prima canzone che vi faccio ascoltare è un successo mondiale di una canzone italiana, una delle interpretazioni più famosa, anzi direi leggendaria, quella di Elvis Presley, It's Now or Never. C'era

Salutiamo questi tre uomini che se ne stanno andando al lavoro. Bravi, bravi, lavoro nobilita. Salutiamo Andrea, Gabriele e Daniele. Ciao ragazzi!

0: Radio. Un pezzo con una storia gloriosa, pubblicato nel 1958 da questi ragazzi americani di rock and roll che rispondono al nome di, o rispondevano meglio, al nome dei Champs, e che poi è stato ripreso nel tempo da artisti delle più disparate estrazioni, dal chitarrista smooth jazz fino all'hip hop. Un pezzo davvero crossover, adattabile a varie situazioni musicali, che noi abbiamo ritrovato all'interno della nostra hip parade alla posizione numero 10. Si chiude qui l'appuntamento con il 1960. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale potete trovare il link che vi collega al nostro canale, un canale in grande crescita, aumentano sempre di più i nostri ascoltatori e noi siamo davvero orgogliosi di questo. Ricordate che esiste una bellissima pagina Facebook sulla quale potete lasciare un segno del vostro passaggio. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Baba.
1: '60, '70, '80. Una canzone più bella dell'altra.
2: Una canzone più bella dell'altra.
1: Radio 60, 70, 80.
3: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Esplode la protesta a Taranto sul caso dell'ex Ilva. I lavoratori dell'indotto stamani in assemblea hanno proclamato 24 ore di sciopero a partire dalle 9 di stamani e stanno bloccando diverse strade dirigendosi verso il centro cittadino. Ci sono 2.500 famiglie nel baratro, ricordano le rappresentanze sindacali dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti, seguita la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre, domani tavolo a Palazzo Chigi. Ancora senza esito le ricerche della 26enne di origini brasiliane caduta in acqua sabato nella laguna di Venezia in seguito al fortissimo impatto tra un taxi acqua e il barchino su cui era insieme al marito, morto in ospedale a Mestre. Il ragazzo, pescatore da generazioni, l'aveva portata con sé partendo da Burano alla ricerca di esche. Ieri sera i medici ne hanno dichiarato il decesso. I due si erano sposati 3 mesi fa. La procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico. Nella penisola araba ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso. Sarebbero almeno 1.500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Immediate le ricadute sui mercati asiatici ed europei. Milano in avvio cede oltre mezzo punto, in crescita invece i titoli di energia e difesa. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia. Vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino Vona per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati delle telecamere di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, 8° successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, leader iridato che porta 81 punti il vantaggio sul compagno di scuderia Russell, 5° a Madrid, 4ª la Ferrari di Leclerc, ritirata l'altra rossa di Hamilton. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time,
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80 accadeva qualche anno fa nella nostra classifica. In Hit Parade in Italia, in quell'anno, siamo nel 1970 e siamo nel mese di settembre, due canzoni, una italiana e una straniera, quelle che ascolteremo oggi. La prima è di un grande della nostra musica che rimarrà sempre nella nostra storia. Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

È l'ottava incisione di Lucio Battisti su un 45 giri che portava sul retro Il tempo di morire. Ma un Lucio Battisti che era già comunque abituato a stazionare frequentemente le nostre parade, lo farà anche negli anni a venire. Un classico della musica italiana, Fiori rosa, fiori di pesco, e lascia il posto adesso a un complesso straniero, è un complesso inglese che devo dire che è durato lo spazio di un mattino, ma in quel mattino diciamo ci ha dato dentro alla grande. Sono i Rare Bird con Sympathy.

0: I Rare Bird sono un gruppo musicale inglese che si è formato nel 1968 e che arriva a pubblicare l'anno dopo il suo primo album, che si chiama come loro, dal quale estraggono questo 45 giri ed è un botto, un successo mondiale con oltre 1 milione di copie, arriva al secondo posto nella nostra hit parade e appartiene al genere progressive che tanti ragazzi stava conquistando a quell'epoca. Vi ricordo, siamo nel 1970 ed era alla posizione numero 2 nella nostra hit parade. Noi ci sentiamo tra un'ora circa, chiudiamo qui lo spazio dedicato alle classifiche del passato su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti. Rimanete all'ascolto, ci sentiamo tra poco, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Sì.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Degno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco. Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
1: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
3: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: studio più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati.
1: Grandi mixati
0: di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: E rieccoci qui cari amici ascoltatori, fedeli e assidui presenti sui canali di Radio 60 70 80, perché è qui che si trova la grande musica di questi 30 anni incredibili, dove siamo passati attraverso veramente dei fenomeni mondiali e ogni tanto li andiamo a ripescare anche noi. Poi andiamo a vedere cosa succede in Italia e siamo in quel 1980, in quel settembre, e oggi vi facciamo ascoltare un paio di canzoni italiane. Primeggiava in quel momento Luna di Gianni Togni, ma altri due belli artistoni si facevano sentire in classifica. Il primo che sentiamo insieme è Gianni Bella.
0: C'era una volta Hit Parade.

Ebbene sì, 1980, Gianni Bella, dopo i grandi fasti di Non si può morire dentro e di altri pezzi che non sto qui a citare, arriva in classifica con questa canzone che proprio non è la più bella del suo repertorio, però in ogni caso in Italia in quel settembre del 1980 l'acquistavano. La classifica era dominata da Gianni Togni di con Luna, poi c'era Renato Zero strepitoso con Amico, Alan Sorrenti con Non so che darei, e poi c'era anche questo altro personaggio, Roberto Soffici.

0: Roberto.
1: Roberto Soffici è un figlio d'arte, il padre Piero era un compositore ed arrangiatore, raggiunge il successo già qualche anno prima, quasi contemporaneamente a Gianni Bell, con la sua canzone All'improvviso l'incoscienza. Andatela a cercare sul YouTube e vi rendete conto di quanta poesia c'era lì dentro. Qui ce n'era un po' meno, comunque successo commerciale notevole che lo ha riportato in hit parade in quel periodo, anche in posizioni piuttosto elevate. Noi abbiamo chiuso il nostro spazio dedicato alle parade del passato qui su Radio 60 70 80, il canale della grande musica dei 30 anni che ci portiamo tutti i giorni nelle vostre radio e che vi consente di ripescare emozioni che, lo so, pensavate di avere perdute. E ricordate di scaricare anche l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale c'è il link che vi consente di stare con noi ovunque andiate nel mondo. A tra poco.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Degno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco, Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
1: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 km. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incontrare. Corniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al Mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
3: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il

0: risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Degno nelle cancellerie europee per l'attacco con droni che ieri ha colpito un convoglio in Ucraina vicino alla Polonia e un altro treno con a bordo diplomatici e nomi occidentali di spicco, Mosca dichiara di aver colpito solo ferrovie coinvolte nel trasporto di armi e ribadisce la disponibilità ad un trilaterale con Kiev e Washington. Sentiamo Alessandro Ceselin.
2: Si allarga la protesta delle cancellerie europee all'indomani di un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici occidentali, incluso il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio, l'ex premier britannico Boris Johnson e l'ex capo della CIA Petraeus. Un attacco a tutto l'Occidente per l'alta rappresentante Callas, per Parigi un tentativo di dividere gli alleati di Kiev, per Berlino la pace è a rischio. Il presidente ucraino Zelensky parla di atto deliberato, Mosca ammette ma precisa di aver colpito solo ferrovie per il trasporto di forniture militari dall'Europa e il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev avevano da poco confermato la disponibilità a un trilaterale con Washington che potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello intanto all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi. Stamani le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti.
1: Orrore a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Un ragazzo di 26 anni ha sequestrato per diverse ore una ragazza poco più che maggiorenne, l'ha costretta a subire violenze fisiche e atti sessuali, malmenandola e minacciandola di morte. Dopo oltre un mese di indagini è arrivata la svolta con l'arresto del 26enne accusato di violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona pluriaggravati. Allerta rossa sull'Etna per la forte emissione di cenere a causa di una nube vulcanica che si è alzata per 4 chilometri. È stata disposta la chiusura del settore C1 dell'aeroporto di Catania con conseguente sospensione degli arrivi fino alle 16. Sport, altra gara da incorniciare per Kimi Antonelli che vince il Gran Premio di Spagna, allunga ancora in vetta al mondiale di Formula 1. In MotoGP, successo di Marc Marquez nel Gran Premio di San Marino. Gerardo De Vivo.
3: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via, senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso, Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti, il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

0: Radio 607080 by Studio Più.
1: Al settembre mi dirai quanti amori porterai, le vendemmie che farò.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Inizio di settimana per lo più stabile grazie all'anticiclone delle Azzorre, qualche disturbo in più all'estremo sud. Nel corso del pomeriggio la situazione resterà sostanzialmente invariata, con la possibilità di qualche isolato rovescio sulla Calabria e sulla Sicilia orientale. Sole prevalente sul resto del paese, salvo locali addensamenti sugli Appennini in serata nella prossima notte. Cielo stellato al centro-nord, nuvoloso con qualche piovasco al sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.

0: Radio 607080, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 607080.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Rai Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60, 70, 80. Rai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60, 70, 80.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo caporedattore economico Gianni Del Vecchio. Anche oggi è giornata difficile sui mercati per il costo dell'energia.
3: Il petrolio si avvia verso i $110, il gas ormai stabilmente sopra gli €80. Insomma, si fa sentire parecchio quello che purtroppo sta ancora succedendo in Medio Oriente, dove dopo tutte le tensioni che sappiamo benissimo sullo stretto di Hormuz, adesso l'attenzione si sta spostando anche in un altro stretto, lo stretto di Bab el Mandub, da cui appunto passa una buona parte, diciamo, del petrolio mondiale che appunto non passa da Hormuz, e l'altra problematica, insomma, che fa schizzare prezzi del petrolio riguarda ancora i bombardamenti iraniani che hanno colpito per la prima volta un oleodotto arabo, l'oleodotto East West, che di fatto bypassava Hormuz, e un oleodotto che copre sostanzialmente il 4% della produzione globale di petrolio, quindi una percentuale che, unita alla perdita, diciamo, del petrolio che si sta avendo ormai dall'inizio della guerra ad Hormuz, sta cominciando veramente a mettere in difficoltà l'economia internazionale, e soprattutto fa sì che i prezzi stanno cominciando veramente a mettere in difficoltà l'economia internazionale e soprattutto fa sì che i prezzi

sopra i 109 dollari al barile, male Piazza Affari che cede l'1,7%. Continua a volare anche il prezzo dei carburanti, la benzina 2,10 euro al litro, mentre il diesel supera i 2,20 euro. Ai massimi anche il prezzo del gas, la quotazione ad Amsterdam sfiora gli 84 euro per megawattora, il livello più alto dalla fine del 2022. Adescata sui social, violentata in una cantina isolata, orrore a Castellammare di Stabia, Napoli, arrestato un giovane di 26 anni, indagato per violenza sessuale, lesioni personali e sequestro di persona. A denunciare la vicenda era stata la vittima, una ragazza ventenne, i fatti risalgono al 2 agosto scorso. Calcio Serie A, le tre big reduci dal turno di Champions League chiudono la quarta giornata. Alle 18.30 il Como ospita il Parma, stesso orario per la Roma, di scena a Torino, sponda Granata. Alle 20.45 chiudono Inter e Udinese al Meazza. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Radio 60 70 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80.
2: Ben ritrovati da Lorenzo Villanetti. In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A e che vedono in campo tre delle quattro italiane impegnate in Champions. Alle 18.30 il Como di Fabregas ospita il Parma. Dopo l'esordio magico contro il Lipsia, al tecnico spagnolo il compito di tenere la barra dritta.
3: Come dico sempre, dobbiamo essere bravi a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima ogni partita, a capire la importanza di trovare quella energia della che parlavamo prima ogni partita, indipendente.

0: Credo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
1: Voltiamo pagina, motori, il day after di un weekend ricco di emozioni sia a due che a quattro ruote. A Madrid la vittoria di Kimi Antonelli, sempre più leader della Formula 1. A Misano il successo di Marc Marquez che balza in testa. Gerardo De Vivo.
2: A Monza partiva dal 19° posto in griglia e trionfava dopo aver infilato 26 sorpassi. A Madrid è impossibile sorpassare, lui ci ha provato lo stesso alla prima curva dopo il via. Senza successo, due posizioni perse, unico brivido per i tifosi. Il risultato finale è però sempre lo stesso. Kimi Antonelli trionfa, tutto il resto è contorno. Il secondo posto di un ottimo Verstappen, il terzo di Norris penalizzato dalla safety car mentre era in testa, la strenua resistenza di Leclerc, quarto dopo aver provato la tattica del cambio gomme ritardato fin quasi alla fine, con l'unica delle Ferrari al traguardo dopo il ritiro di Hamilton. Il bolognese della Mercedes fa il vuoto al comando della classifica piloti. Il più vicino è il compagno di squadra Russell a 81 punti. Lotta serrata invece per il titolo MotoGP. Nel weekend perfetto a Misano, Marc Marquez ha bissato sprint e gara lunga. Lo spagnolo della Ducati balza al comando della classifica piloti a pari punti con Martin, ma primo per numero di vittorie. Domenica da dimenticare per Bezzecchi, partito in pole ma caduto al primo giro.
1: In chiusura il volley, giornata di riposo per gli azzurri di Fefe De Giorgi. Ieri la vittoria per 3-1 ai danni della Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi degli europei maschili. Ed è tutto dallo sport.
3: A Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'Ucraina ha accettato di non colpire gli obiettivi energetici russi e Mosca ha accettato di fare altrettanto.

0: Per Piazza Affari, che dopo le tensioni internazionali e in particolare per la situazione nello Yemen hanno fatto andare alle stelle i prezzi di petrolio e gas. Milano ha lasciato sul terreno l'1,68%, spread a quota 89. Gli oltre 107 dollari al barile per il petrolio mantengono benzina e diesel ampiamente oltre i 2 euro al litro. Vola anche il prezzo del gas, che ad Amsterdam sfiora gli 84 euro al megawattora, i massimi da quasi 4 anni. L'allarmismo ostacolerà il processo di governance globale dell'intelligenza artificiale, così il ministro degli esteri cinese, commentando le preoccupazioni dei colossi americani dell'AI e i loro appelli per rallentare lo sviluppo delle nuove tecnologie sui pericoli legati ai progressi troppo rapidi. Chi vince la sfida dell'intelligenza artificiale vince tutto, aveva commentato invece il presidente Trump. I medici di medicina generale convenzionati del sindacato Medici Italiani scioperano il 15 e 16 settembre contro l'accordo stralcio sulle case di comunità. Previste manifestazioni e assemblee in diverse città, tra cui Roma, Rieti, Milano, Palermo, Napoli e Pescara. E ora le informazioni sugli incentivi per l'autoimpiego. Sentiamo.
1: Nuovo lavoro, ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per sostenere l'occupazione e migliorare il mercato del lavoro, il piano integrato autoimpiego punta a promuovere la nascita di nuove iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero professionali da parte di giovani esclusi dal mercato del lavoro. Le agevolazioni finanziate dal programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, sono articolate in due misure, Resto al Sud 2.0 e Autoimpiego Centro Nord. Incentivi, voucher e contributi per programmi di investimento a fondo perduto sono rivolti ai giovani tra i 18 e i 34 anni compiuti, disoccupati o inoccupati e ai cosiddetti working poor. Le domande di finanziamento vanno presentate online sul sito di Invitalia, attuatore del piano integrato autoimpiego, da parte del titolare legale rappresentante dell'azienda. Le nuove imprese ammesse alle agevolazioni saranno accompagnate da due servizi di tutoraggio tecnico e gestionale. Per saperne di più, visita lavoro.gov.it.
0: Ed è tutto, l'informazione torna più tardi.
2: In primo piano il calcio, i tre posticipi che chiudono la quarta giornata di Serie A, alle 18.30 il Como ospita il Parma, allo stesso orario Torino-Roma chiude i giochi la gara del Meazza tra Inter e Udinese delle 20.45, soddisfatto dei suoi Chivu nonostante il KO del Bernabeu contro il Real Madrid.
3: Il nostro obiettivo è sempre stato di crescere, di migliorare, di aggiungere sempre qualcosa, però vedo delle belle cose, poi se giudichiamo i risultati qualche critica ci può anche stare.
2: In casa Cagliari negativi controlli tossicologici per Daniel Maldini, il calciatore si legge nel comunicato del club può tornare ad allenarsi. L'attaccante rossoblù nella notte tra sabato e domenica era rimasto coinvolto in un incidente stradale a Milano, risultando positivo sia all'alcol test che al pretest per verificare l'assunzione di droghe. Tennis, Sinner torna ad allenarsi a Monte Carlo e mette nel mirino la tournée cinese. L'azzurro è iscritto sia alla ATP 500 di Pechino che al Masters 1000 di Shanghai. Intanto, dopo la vittoria di Zverev agli US Open, si accorcia il divario tra l'italiano e il tedesco, ora di 1810 punti. In chiusura agli europei di volley, giornata di riposo per gli azzurri. Ieri la vittoria per 3-1 sulla Slovacchia che vale l'accesso agli ottavi. Domani la sfida alla Cechia, giovedì la Slovenia. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
4: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi e come sempre quando voi sentite la mia voce è perché si parla di Hit Parade. Accadeva nella nostra classifica qualche anno fa. Oggi ci occupiamo in questi 10 minuti del 1960 e la prima canzone che vi faccio ascoltare è un successo mondiale di una canzone italiana, una delle interpretazioni più famosa, anzi direi leggendaria, quella di Elvis Presley, It's Now or Never.
3: C'è

Salutiamo questi tre uomini che se ne stanno andando al lavoro. Bravi, bravi, lavoro nobilita. Salutiamo Andrea, Gabriele e Daniele. Ciao ragazzi!

0: Stato.
1: Un pezzo con una storia gloriosa, pubblicato nel 1958 da questi ragazzi americani di rock and roll che rispondono al nome di, o rispondevano meglio al nome dei Champs, e che poi è stato ripreso nel tempo da artisti delle più disparate estrazioni, dal chitarrista smooth jazz fino all'hip hop. Un pezzo davvero crossover, adattabile a varie situazioni musicali, che noi abbiamo ritrovato all'interno della nostra Hit Parade alla posizione numero 10. Si chiude qui l'appuntamento con il 1960. Ricordate di scaricare l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale potete trovare il link che vi collega al nostro canale, un canale in grande crescita, aumentano sempre di più i nostri ascoltatori e noi siamo davvero orgogliosi di questo. Ricordate che esiste una bellissima pagina Facebook sulla quale potete lasciare un segno del vostro passaggio. Noi ci ritroviamo qui tra un'ora circa per un altro appuntamento con le parade del passato.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80 la musica

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time
1: c'era una volta Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Radio 60 70 80 accadeva qualche anno fa nella nostra classifica. In Hit Parade in Italia, in quell'anno, siamo nel 1970 e siamo nel mese di settembre, due canzoni, una italiana e una straniera, quelle che ascolteremo oggi. La prima è di un grande della nostra musica che rimarrà sempre nella nostra storia. Lucio Battisti, Fiori Rosa, Fiori di Pesco.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

l'ottava incisione di Lucio Battisti su un 45 giri che portava sul retro Il tempo di morire. Ma un Lucio Battisti che era già comunque abituato a stazionare frequentemente le nostre parade, lo farà anche negli anni a venire. Un classico della musica italiana, Fiori Rosa, Fiori di Pesco, e lascia il posto adesso a un complesso straniero, è un complesso inglese che devo dire che è durato lo spazio di un mattino, ma in quel mattino diciamo ci ha dato dentro alla grande. Sono i Rare Bird con Sympathy.

0: I Rare Bird sono un gruppo musicale inglese che si è formato nel 1968 e che arriva a pubblicare l'anno dopo il suo primo album, che si chiama come loro, dal quale estraggono questo 45 giri ed è un botto, un successo mondiale con oltre 1 milione di copie. Arriva al secondo posto nella nostra hit parade e appartiene al genere progressive che tanti ragazzi stava conquistando a quell'epoca. Vi ricordo, siamo nel 1970 ed era alla posizione numero 2 nella nostra hit parade. Noi ci sentiamo tra un'ora circa, chiudiamo qui lo spazio dedicato alle classifiche del passato su Radio 60 70 80 con Bruno Righetti. Rimanete all'ascolto, ci sentiamo tra poco, ciao.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60 70

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: E rieccoci qui cari amici ascoltatori, fedeli e assidui presenti sui canali di Radio 60 70 80, perché è qui che si trova la grande musica di questi 30 anni incredibili, dove siamo passati attraverso veramente dei fenomeni mondiali e ogni tanto li andiamo a ripescare anche noi. Poi andiamo a vedere cosa succede in Italia e siamo in quel 1980, in quel settembre, e oggi vi facciamo ascoltare un paio di canzoni italiane. Primeggiava in quel momento Luna di Gianni Togni, ma altri due belli artistoni si facevano sentire in classifica. Il primo che sentiamo insieme è Gianni Bella.
4: C'era una volta Hit Parade.

Bene, sì. 1980, Gianni Bella, dopo i grandi fasti di Non si può morire dentro e di altri pezzi che non sto qui a citare, arriva in classifica con questa canzone che proprio non è la più bella del suo repertorio, però in ogni caso in Italia in quel settembre del 1980 l'acquistavano. La classifica era dominata da Gianni Togni di con Luna, poi c'era Renato Zero strepitoso con Amico, Alan Sorrenti con Non so che darei, e poi c'era anche questo altro personaggio, Roberto Soffici.

0: Roberto Soffici è un figlio d'arte, il padre Piero era un compositore ed arrangiatore, raggiunge il successo già qualche anno prima, quasi contemporaneamente a Gianni Bella, con la sua canzone All'improvviso l'incoscienza. Andatela a cercare sul Tube e vi rendete conto di quanta poesia c'era lì dentro. Qui ce n'era un po' meno, comunque successo commerciale notevole che lo ha riportato in hit parade in quel periodo, anche in posizioni piuttosto elevate. Noi abbiamo chiuso il nostro spazio dedicato alle parade del passato qui su Radio 60 70 80, il canale della grande musica dei 30 anni che ci portiamo tutti i giorni nelle vostre radio e che vi consente di ripescare emozioni che, lo so, pensavate di avere perdute. E ricordate di scaricare anche l'applicazione di Radio Studio Più, all'interno della quale c'è il link che vi consente di stare con noi ovunque andiate nel mondo. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: Radio 60, 70, 80. Vai Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni

0: disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.